e ma sami gbolun aso tele ta fi nbere yi e o ni sunkun lori omo e o ni sunkun lori aya tabi e ni sunkun lori oko eni tolorun wa lo fun yin lati duro ti idile yin

Hey, radio yin lo ki, eba mi yi lo le, eyi radio yin lo le. Hello? Hello? Hey, won o lo. Won o lo, won o lo. Eja kuro nbe, eja kuro.